0: partir. Facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: Pieno i paniere, fa penitenza.
1: Fame non no.
0: Oh, mi rincresce. Va di quando esce chiuda.
1: Va.
0: Oh.

Finalmente, nel terror mi assalto, veda ceffi di birra in ogni volta. La pilla, la colonna,

0: facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: Pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, mi rincresce.

0: lo stremo di forze più non reggo. In questo panier è cibo e vino.
1: Grazie.
0: Questo.

0: ma indugiare fino a notte mal sicuro.
1: Temo del sole.
0: La cappella metto norto mal chiuso, poi c'è un canetto che va lungi pei campi una mia villa.
1: Me notta.
0: Ecco la chiave, innanzi serra io vi raggiungo.

sfuggessi il periglio, correte al pozzo del giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della cana c'è un piccolo varco, guida un antro scuro.

0: un prigioniero di stato fu sepolto da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia!

terra. E il gesto del pittore, non di meno, scusa quella che sei. Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato, il gran

0: stanno essa levarla.
1: Ebbene, ma cessate, cessate!
0: Sciarola! Sciarola! Tutto! Tutto!

0: Eccellenza, quali nuove?
1: Che voglie qual'aria afflitta?
0: Un messaggio di sconfitta.
1: Che sconfitta? Come dove?
0: A Malengo.
1: Tartaruga.
0: Una parte vincitore.
1: Veloce.
0: Oh, veloce in fuga.

0: no.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo mo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: Ordin che io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: Contenti! Come facciamo del conte Palmieri?
1: Decisione
0: simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Fa!
2: Voglio avvertirlo io stesso!
0: E sia, le darei passo. Vada, allora quarta.

0: soccorso! Aiuto!
1: Chi soffre del sangue?
0: Muoio!
1: Muori, dannato! Muori! Muori!